0: se.
1: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
2: C'è la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

spacca i cieli. La città rimpicciolisce come Alice. Prendo ovviamente la bottiglia sbagliata. Ed è la poesia come Beatrice alla fine. Me ne son sempre fregata. Me ne son sempre fregata.

che geli. Comunque l'altro giorno mi stavo guardando allo specchio e a un certo punto mi sembra di vedere una volpe. Ero io, era la volpe, chi lo sa. Che poi la volpe l'ho vista l'altro giorno in montagna, quando siamo saliti. Che poi che fatica, cioè la montagna in realtà ci sta, ma è un po' una merda tutto sommato. Arrivi in cima, fighissimo, poi a una certa devi scendere e rischi di spaccarti una caviglia. Cioè che senso ha alla fine spaccarsi una caviglia?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
18: All of the hits from yesterday to today. Only on Bollywood.

0: change the way you listen to music. Top of the hour.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: This is Poly Radio.
1: Chiodo nella testa cronico, che se non mi guardi è logico che poi finisce che alzo il gomito.

ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. E niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. E però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu. Top 40.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
19: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
18: Per sentirsi a Pisa.
20: All of the hits from yesterday to today. Oh.

0: later.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio, la radio rende.
1: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali, i proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale,
0: costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
19: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
20: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
21: Mi sento già molto più grande.
22: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.
23: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.
22: The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Onde che girano e girando cambian faccia.
19: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
18: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nero.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Amici di Pills, ben ritrovati. Io sono Mattia, qui accanto a me per la prima volta c'è Margherita.
3: Buonasera.
2: E oggi abbiamo l'onore di avere qui di fronte a noi Cherry Wise.
4: Ciao ragazzi, ciao.
2: Come stai?
4: Bene, molto bene.
2: Posso chiamarti Stefano?
4: Certo, non mi chiama nessuno, non Stefano, ti chiama solo mia madre,
2: Cherry.
4: Mio padre. Sì.
3: Cherry. Allora saremo i primi... Ah no, quindi Cherry.
2: Cherry, no, saremo
4: Cherry,
2: i primi...
4: Cherry, va benissimo. Sì,
2: io purtroppo questo... Purtroppo, per fortuna, per me è un vanto avere questo accento pugliese, questa cadenza pugliese. Si sente? Poco.
4: Poco.
2: Perfetto. Sei qui a presentare il tuo nuovo EP,
4: esatto.
2: Che è Sunboy.
4: Esatto.
2: Come nasce?
4: Beh, un EP poi è strano perché è di due sole tracce, quindi...
2: Di due sole... Sì, un mini EP.
4: Un mini EP, esatto. Un EP, l'EP dell'EP.
2: Una E e una B.
4: Esatto, A e B, sì.
2: Perfetto.
4: Una formula che ho già sperimentato con l'EP precedente, dove metto una canzone più, diciamo, da ascolto e una più da club, no? Più da, per i DJs. E mi piace questa formula perché riesci a non buttare via anche le tracce magari più, appunto, più da club, più da DJ, le puoi comunque far uscire. Chiaramente sono riempitivo, però sono delle tracce a cui tengo lo stesso.
2: Quello di prima era If You, giusto?
4: Esatto.
2: Quello com'è andato? Bene?
4: Bene. Quello poi è uscito per un'etichetta americana, si chiama Openers. E sì, è andato veramente molto bene, devo
2: Sei
4: dire.
2: Contento?
4: Sono contento, sì. Infatti sono loro che mi hanno un po' illuminato su questa nuova formula dell'EP a due tracce.
2: Quindi è una formula che viene
4: oltreoceano, capito?
2: Bello.
4: Sì.
3: No. Come mai invece Sunboy? Da dove hai preso ispirazione?
4: Dici il nome?
3: Sì.
4: Beh, allora io già ho una canzone che si chiama Ragazzi del Sole,
3: sì,
4: e quindi è un po'
3: una
4: continuazione di questa narrazione. A questo giro diventa in inglese e al singolare. Un po' perché mi sento adesso io più Sunboy, infatti la musica è molto più solare, la definirei solare. E guarda, la traccia principale che si chiama Sunboy, appunto, che dà il titolo all'EP, nasce tantissimo tempo fa, è questa melodia che avevo, mi era venuta, non mi ricordo nemmeno quando, ma siccome ti parlo, siccome era il 2022, 23, sì. E io avevo questa melodia e secondo me era molto forte, però non riuscivo mai a trovare il suono giusto per questa melodia. Poi sono successe una serie di cose a questo brano e magari dopo ne parliamo più con calma. Non lo so, forse adesso è il momento di parlarne, perché dopo
2: la casa, sì, vai al mare, torni al mare.
4: Vabbè, allora questa cosa qui non l'ho mai detta e semplicemente io ero finito su una, stavo per finire su una compilation molto importante internazionale con il brano originale. E poi alla fine mi hanno detto: guarda, alla fine il brano non entra perché non riesce ad entrare nel mix. E allora io ho detto: ma questa melodia, secondo me, messa come era messa prima, era sprecata. E quindi era un momento in cui ero suggestionato da questi brani con degli archi e mi ero messo a fare un sacco di prove di archi che andavano, no? Molto luminosi. E poi è successa questa cosa e avevo questa melodia, ho detto: ma proviamo a metterla su questi archi, e mi piaceva. E poi ho detto: però il suono non è quello giusto, perché all'inizio era tipo un glockenspiel, una marimba, no? Un suono percussivo metallico, sordo, che ti trasmette altre cose, no? Ti trasmette magari tranquillità, pace. E invece io ho bisogno di energia, quindi ho detto, mi sono scervellato, perché questa melodia secondo me doveva venire fuori di più. Ho detto: vabbè, ma chi se non il grande maestro può illuminarci la via? E quindi l'ispirazione arriva dall'Amore Toujours di Gigi Doug.
2: Gigi Doug,
4: che secondo me è un pezzo incredibile.
2: Sì, assolutamente. Vabbè, ha fatto la storia della,
4: certo,
2: musica elettronica italiana.
4: E non solo.
2: E non solo.
4: E secondo me è abbastanza rappresentativo di quello che noi italiani sappiamo fare forse meglio, cioè che è inventare le melodie. E quindi ho detto: oh, ragazzi, cioè era un po' imbarazzante, no? Perché dici, comunque lo associ a un certo tipo di mondo, dici, rischi di risultare un po' quasi kitsch, però in realtà secondo me è perfetto, perché poi quel suono lì simula una tromba di fatto.
2: Sì.
4: E la tromba è uno strumento squillante che canta, che fa la melodia, e quindi insomma questa è la genesi musicale.
2: Sì, secondo me si è riuscito molto a portare quel suono anni 90 in un suono abbastanza moderno, devo dire.
4: Sì, quello era l'obiettivo. Poi io comunque appunto da un bel po' di anni che mi sono fatto svariate ricerche su tutto il mondo della trance e progressive degli anni 90, che andava tantissimo in Italia, e io sono convinto che andasse anche perché rispecchia un po' il nostro modo mediterraneo di vivere, forse, no? Di essere più improntati a parlare, a cantare, e quindi la melodia per forza di cose entra in questo tipo di musica, perché noi appunto la nostra parlata è melodica e in qualche modo ci rispecchia.
2: Ci sta, dicevi che avevi questa melodia da un po' di tempo.
4: Sì.
2: Da quanto tempo? Hai detto 2 anni?
4: No, secondo me ce l'avevo dal 2022.
2: Ah, ok, ma quanto è difficile? Cioè, ti succede spesso che hai questa melodia in testa per tanto tempo e poi, non lo so, tutto d'un botto ti esce fuori, oppure è una roba che ci metti un po' di anni, prendi e rilasci? Come funziona?
4: Guarda, ci sono tanti brani che iniziano anni prima e vengono finiti anni dopo, nel mio caso. Sono uno che rimugina parecchio sulla musica che faccio. Difficilmente un brano inizia e finisce così in un secondo. Però per contrasto, l'altro brano dell'EP Sunboy, che si chiama Sun Friends, è così in realtà. L'ho fatto in aereo mentre tornavo dalla Sicilia.
2: Quindi di jet.
4: Sì, ecco, quello è venuto fuori così in un secondo. Poi l'ho un po' sistemato, magari ho cambiato 2 o 3 suoni, però quello proprio è venuto fuori in, ti dirò, sì, un giorno. E quindi mi piace anche questo contrasto dei due brani che hanno proprio un iter totalmente opposto.
2: Un EP molto estivo, ecco.
4: Sì, sì, assolutamente.
2: Quindi perfetto anche per la data di uscita.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: È,
4: guarda,
2: tutto perfetto.
4: Poi questo non è troppo programmato, perché poi, sai, la musica la finisci, la impacchetti mesi prima, e poi anche devi vedere la data d'uscita, insomma ci sono tutta una serie di cose tecniche che poi vanno al di là del pensiero musicale, e quindi delle volte ti va di culo che esce proprio quando dovrebbe uscire, delle volte invece non c'è questo giusto tempismo. Però sono anche convinto che poi la musica debba essere non stagionale ma eterna, perché poi uno magari la ascolterà, che ne so, tra 6 mesi, tra 15 anni, insomma non si sa mai cosa succede. Cioè non è che stiamo vendendo ciabatte per l'estate.
2: Certo.
3: E tra l'altro in quest'ultimo EP si percepisce, secondo me, un cambio di rotta nella tua, diciamo, carriera, perché come avevi detto, se non sbaglio, in uno degli ultimi reel che hai postato, ogni disco, ogni album barra EP rappresenta un momento della tua vita e come affronti quel determinato momento. Ovviamente correggimi se sbaglio, e noi ti volevamo chiedere che cosa è cambiato in Stefano in questo EP rispetto magari a Wax Tape e i dischi precedenti.
4: Hai detto Stefano.
2: Benissimo. Ti senti un po' la mamma.
4: Sì, sì, sì. Ma guarda, hai perfettamente ragione, infatti appunto l'avevo dichiarato in questo reel che ho pubblicato. E, sai, Wax Tape, io arrivavo da degli anni di tanta produzione musicale, e poi erano anche gli anni subito dopo il Covid in cui penso tutti noi abbiamo avuto un po' di malumori, malesseri espressi più o meno bene, male, non lo so, insomma. Non è stato di sicuro un bel momento, e secondo me gli strascichi si vedono ancora per forza di cose. E ecco, io forse in quel momento lì avevo visto tutta una serie di problemi nel mondo che mi circondava, e li avevo affrontati con rabbia, appunto oscurità. E invece secondo me il cambio di rotta si vede anche già dal mio ultimo disco, Onda Tonda, dove la musica è molto più, sì, ti direi gioiosa, luminosa, anche se comunque io cerco sempre di mettere un po' di nostalgia, un po' di malinconia nelle cose che faccio, perché mi piace questo contrasto. E poi mi viene, insomma, non, sono anche cose che non si comandano più di troppo.
3: Naturali, sì.
4: Esatto. E quindi sì, diciamo che la differenza un po' può essere in questo, dove c'è sempre tanta energia, penso, nei miei brani, perché anche in Workstape c'era questa energia. E però adesso è più un'energia solare, no? Più cercare di affrontare i problemi. No, mi viene da dire con un sorriso, che è veramente una frase del cazzo.
2: Una frase fatta, veramente. Esatto.
4: E ovviamente è molto più profondo di un sorriso, però sì, per riassumere direi
2: con un sorriso.
4: Con un sorriso.
2: Un Samboy.
4: Esatto.
3: Hai fatto la tua trasformazione.
4: Esatto.
2: No, ma sempre di quel reel mi è fatto venire in mente un'intervista che ho riguardato prima di questa intervista di Lucio Dalla, cui diceva praticamente la stessa cosa che dicevi tu, cioè io non sono più cosciente di niente. Che è la cosa più bella che un uomo possa dire, ma non soltanto quando fa un album o un EP o un singolo, ma in qualsiasi momento, perché questo album è come sono io adesso. E questo era dell'83, prima dell'album 1983. Ti volevo chiedere, c'è qualcuno a cui ti ispiri? Abbiamo detto prima Gigi Dug, qualche grande a cui riguardi indietro con un po' di nostalgia, riguardi un eroe, un qualcuno a cui ti ispiri tanto?
4: No, una persona o una figura in particolare assolutamente no, perché non, distinto mi viene di fare musica per i fatti miei, e ci sono di sicuro tante influenze che però colgo in maniera inconscia.
2: Certo.
4: Di sicuro tutto il periodo che ho passato ad ascoltare la musica trance, progressive, mi ha lasciato un segno, ma anche ascoltando tutta musica nuova, attuale, anche appunto contemporanea di altre persone vicine a me che fanno uscire musica, di sicuro mi ispira quotidianamente. Però ti dico, non è che c'è un qualcuno che dico... Allora, forse, guarda, ti dirò, se c'è qualcuno che... Non è che mi ispira, che io ambisco ad arrivare... A farmi ispirare da lui tutti i giorni, però Paul Kalkbrenner mi ispirò tantissimo molti anni fa, quando vidi il suo film. Io avevo penso 18 anni quando vidi il film Berlin Calling, ma mi piace moltissimo questa sua atmosfera sognante che c'è in alcuni brani, ad esempio Azzurra è un brano che a me piace tantissimo. E ecco, lui potrebbe essere un buon punto di partenza per capire certe cose, però in realtà se ascolti la mia roba non la cogli questa cosa qua.
2: Certo, no, assolutamente. Tra l'altro, cioè, io ti volevo fare una domanda che adesso facciamo un volo pindarico.
4: Vai, Voliamo.
2: L'abbiamo chiesta a Rossella Essence quando è venuta, sì, l'altro giorno. Qual è il tuo rapporto con Suno, con le AI?
4: Ah,
2: proprio non c'entra un cazzo, però...
4: No, vabbè. No, guarda che invece ci sta, è un argomento interessante. Allora,
2: anche perché Samboy, ho pensato Suno, certo, chiediamogli di Suno, assolutamente. Magari scopriamo che è fatto con le AI.
4: Cambi una lettera, togli una... No, comunque, guarda, io per curiosità ho provato Suno. Non mi sembra al momento interessante per quello che voglio fare io, perché Suno, come tutte le AI, fa una media di tutte le cose che sono successe e cerca di darti il risultato più plausibile.
2: Sì.
4: E quindi io credo che la musica sia interessante quando non è plausibile, quando porti con sé un errore, come diceva Ungaretti della poesia, che la poesia è poesia quando porta con sé un mistero, e questo mistero è l'errore umano, perché è incontrollabile e quindi non lo puoi programmare. Anzi, tu devi essere pronto ad accettare e accogliere quel momento di errore, perché tante volte io sono convinto che in tantissimi casi persone che facevano musica gli sia capitata sotto il naso la cosa incredibile, ma non l'abbiano colta perché la consideravano un errore. E invece questa cosa è fondamentale nella creazione. Io credo che tutti questi strumenti nuovi siano degli strumenti molto potenti che se usati bene, possono ampliare la nostra capacità di creare, ma la nostra capacità di creare dipende tantissimo dal nostro allenamento alla creatività, e se noi perdiamo la capacità di essere creativi, questi strumenti non ci servono a nulla, perché è come se c'hai, non lo so, una macchina potentissima ma non sai più sterzare, e allora cosa ti serve una macchina potentissima? E il mio grande sogno, che ho in mente da tantissimi anni, da quando studiavo al conservatorio, è: io spero che un giorno venga inventata una macchina che ti si attacca al cervello e tu, senza dover passare tramite uno schermo, una tastiera o degli altri comandi, col tuo semplice pensiero tu riesca a creare musica. In quel caso allora forse l'intelligenza artificiale potrebbe essere davvero interessante, però sei tu che la controlli. Io non so, questa è un mio volo pindarico.
1: Un tuo volo pindarico.
4: Però ecco, io credo che l'intelligenza artificiale su uno, ad esempio, può essere molto utile a chi vuole fare musica, diciamo, dozzinale, no? Io penso che gli autori del pop devono essere molto preoccupati al momento, perché lui fa lavoro autorale.
2: Ti è mai capitato di scambiare una traccia AI con una traccia umana? Nell'ascolto, nell'ascolto.
4: Non capire che era un AI. Non lo so, guarda, probabilmente sì, perché nel senso non ne sono sicuro. Ho sgamato delle tracce AI, e mi sembra che l'AI al momento nella musica sia usata più che altro per fare musica volgare o oscena. Ci sono svariati esempi. Ad esempio ho beccato un tizio, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque è un cantante finto di music, black music tipo soul, però con i testi proprio ghetto rap, tipo dice bitch, get out the way, capito? Comunque è interessante, perché lì c'è uno che ha avuto quell'intuizione, ha detto: io vorrei fare questa cosa, prendere come se avessi una band cazzutissima che fa soul e gli faccio dire queste grevità. Chiaramente nella vita reale tu dovresti spendere dei soldi per fare una cosa del genere, e magari uno non si accolla di fare un progetto del genere, invece questo col prompt l'ha fatto.
3: Ma invece, prima stavi parlando di errori, c'è un errore che magari hai incontrato nel tuo percorso, che ha reso un pezzo più forte ed è diventato il pezzo magari distintivo di qualche brano, non so.
4: Allora, di sicuro, sai che... vedi, questa è una cosa a cui avrei dovuto pensarci, perché effettivamente è successo mille volte, ma sai, è che secondo me è una cosa costante, nel senso, banalmente, quando tu fai musica il modo di produrre è vaghi tra le librerie di suoni che hai, e magari per sbaglio ti fermi su un suono che non lo consideri quello giusto, ma in realtà poi ti accorgi che gira bene.
3: Ho capito.
4: E quindi alla fine io penso che l'errore sia costante. L'allenamento, la parte difficile è capire l'errore.
3: Sì.
4: Però ci sono esempi. Ad esempio c'è un brano famosissimo di cui io non ricordo mai il titolo, però il riff principale in realtà era la linea di basso che aveva fatto il bassista, e per sbaglio qualcuno ha schiacciato il tasto reverse e hanno ascoltato il giro di basso al contrario, hanno detto: ma questa è una melodia pazzesca, ed è diventato un classico che ma adesso non mi ricordo il titolo, però lo conosciamo tutti.
2: Ok. È proprio un classico.
4: Sì, assolutamente.
2: Io invece ti volevo chiedere del tuo party Init.
4: Sì.
2: Perché nel 2022 hai fondato Init qui a Milano, al NAMA.
4: Sì.
2: Che tipo di party è?
4: È finito.
2: Ah, allora scusa, allora questa la tagliamo, quindi salutiamo chi ci editerà la puntata. Taglia.
4: No, però guarda che in realtà se vuoi se ne può parlare.
2: Sì.
4: Perché
2: allora che tipo di festa è stata?
4: È stato, allora, era iniziata al Q Club. Era nata in maniera molto... chiamerei spontanea. La mia idea era di... Allora, è molto complicato... No, non è molto complicato, devo riuscire a dirlo. Allora, la mia idea era di cercare qualcosa di nuovo e spontaneo all'interno della musica elettronica italiana, senza l'obiettivo di creare qualcosa di forte. Infatti dopo questa festa è anche finita, perché è molto difficile fare il promoter e il musicista allo stesso tempo, sono due lavori, insomma, o fai uno o fai l'altro. E poi organizzare le feste a livello economico è un gran salasso, ogni volta c'è tante di quelle ansie. Appena tu accendi un locale sei sotto di tot 1.000 euro, e quindi poi la gente compra il biglietto sempre all'ultimo, quindi tu stai lì fino all'ultimo a dire ma ce la faremo, non ce la faremo. Poi il mio obiettivo era divertirmi, non stare qua in ansia una settimana a sperare che questi vengano, no? Poi alla fine vengono, quindi però tu ti sei fatto una settimana di ansia. Però guarda, l'obiettivo appunto era trovare, l'obiettivo scritto era trovare la spontaneità nella musica, che secondo me si stava perdendo, ma è un tema tutt'oggi secondo me. E anche, sai, io arrivando, essendo prima un produttore di musica pop, volevo lanciarmi in questa nuova avventura anche per far vedere ad altri produttori che non ci si deve limitare in un solo ambito, e che la creatività va coltivata anche cambiando i campi. E secondo me poi questa cosa un po', io non so se è grazie al mio messaggio, però di sicuro sarà servito in qualche modo, però visto che qualcosa è successo dopo, no? E banalmente so che Camouflage era venuto un po' di volte alla festa, io non lo sapevo.
2: Certo, anche con la maschera.
4: Capito? poi è appunto, purtroppo quando ti scontri con le dinamiche di un mercato come quello di Milano devi poi fare delle certe scelte e quindi anche la direzione artistica era difficile mantenere una certa linea, però quello che è stato secondo me è servito, chiaro. Almeno per me, anche per qualcun altro, e di sicuro è stato anche divertente.
3: E tu per tanti anni, hai detto poco fa, sei stato un grandissimo produttore e sei stata una figura fondamentale dietro il suono di artisti come Fra Quintale, Franco 126 e eccetera, tantissimi, Coez anche. Cosa ti ha spinto a concentrarti magari di più su una carriera da protagonista, diciamo? Magari non riuscivi più ad esprimere quello che volevi attraverso il suono di altri, attraverso la voce di altri, oppure per altre motivazioni?
4: Beh, di sicuro sì, sai, dando tanto agli altri dopo un po' questa vena si esaurisce, e io credo che comunque in certe circostanze la vena sarebbe ancora viva, e però è stato proprio un mio interesse, perché diciamo che dopo tutto quel periodo, poi con l'arrivo del Covid, io ho proprio notato nella musica, chiamiamola cantata, uno stagnamento di argomenti,
3: sì.
4: E quindi non la ritenevo più tanto interessante per me, e invece la musica strumentale mi dava la possibilità di ampliare tantissimo i mondi di cui si poteva parlare, senza le parole, perché appunto la musica è un linguaggio molto più ampio della lingua, delle lingue che abbiamo inventato noi, che sono dei dispositivi poveri, no?
3: Certo.
4: Perché alla fine è già limitante la lingua, poi noi non sappiamo più parlare perché non leggiamo più e non scriviamo più, quindi siamo messi male. Adesso per fortuna la musica, con una nota puoi dire tantissime cose, e io potrei dire una cosa che per te vale un'altra, e questa cosa è interessantissima. In più il momento del DJ set è un momento più orizzontale rispetto a un momento verticale come quello di un concerto, dove c'è una scaletta prestabilita, dove la gente sta sotto un palco col telefono a subirsi. Cioè, adesso io la sto dicendo male perché non è sempre così, però a me è sembrato che negli ultimi anni i concerti siano diventati davvero un momento dove qualcuno sta sulla cattedra e ti sentenzia in testa delle frasi e tu da sotto filmi sperando che la tua divinità ti colpisca. Questa mi accorgo che è veramente brutta come l'ho detta, però è un estremo di questa cosa. Mentre nel DJ set la cosa che mi affascina tantissimo è che il DJ deve adattarsi alla pista, ma anche la pista si deve adattare al DJ. È uno scambio costante che non sempre funziona, perché come tutte le cose improvvisate o più o meno improvvisate, per forza di cose non può andare sempre bene, e come la vita ti insegna che non può essere sempre tutto al massimo, tutto giusto, tutto perfetto. Devi sapere anche gestire le volte in cui la situazione non ingrana. E secondo me è veramente affascinante, di grande insegnamento.
3: Sicuramente stimolante,
4: sì,
3: possiamo dire.
4: E anche di crescita.
3: Certo. Io ho avuto modo di vederti un po' di tempo fa al Brucia Festival di Savona.
4: Ah,
3: e,
4: sì.
3: Sì, e ti volevo fare proprio una domanda al riguardo, mi hai anticipata tu. E tu, siccome è tornato molto il concetto nei tuoi dischi EP di passare dall'io al noi, mm-hmm. e quindi tu, come hai detto anche precedentemente, nei live cerchi un po' di non seguire una scaletta preimpostata, piuttosto preferisci improvvisare durante il concerto, durante il DJ set, oppure preferisci seguire un ordine, non lo so, una...
2: No. Cioè te la prepari, no, la playlist su record?
4: No. Allora, okay. Nei DJ set non è mai preparato il DJ set. Anche quando è preparato, alla fine, cioè anche se, certo, se arrivo una volta e dico secondo me questa sera devo suonare queste 8 tracce, poi alla fine arrivi lì e non le suoni perché ogni volta è diverso. Io quello che faccio è cercare di immaginarmi come sarà la situazione e farmi una playlist da cui attingere di 100 brani, mm-hmm. però poi capita che vado in altre playlist, in altre cartelle a prendere altri brani, e forse la cosa che più o meno mi preparo mentalmente o anche fisicamente è l'inizio, perché l'inizio, sai, è sempre un po'...
3: Vabbè, certo.
4: Però poi magari arrivi lì, vedi com'è la situazione, dici no, però secondo me io devo iniziare in un altro modo, e questa cosa è veramente stimolante e divertente. È anche molto ansiosa delle volte, perché ci sono dei momenti in cui tu non imbrocchi un brano, non imbrocchi un altro e vai nel panico e come fai sbagli, sì. Può succedere, è successo, e mentre quando faccio il live set lì per forza di cose è una scaletta, perché il live set non può essere, cioè l'improvvisazione è sulle minime cose, no? Su magari far durare di più un passaggio, suonare delle note diverse. Però quello ovviamente, essendo un live, è preimpostato perché ci sono anche le visual, insomma è tutto coordinato. Però il DJ set non è mai preparato.
3: Sì. Una sensazione molto bella che mi hai trasmesso è che si percepiva quasi che non fossi tu il vero protagonista della serata, ma fosse il pubblico che ballava, e mi è piaciuto molto questo... questa emozione anche che hai trasmesso, anche l'emozione che si viveva tra il pubblico, appunto, che ballava. Per questo ti ho voluto chiedere, ecco.
4: Beh, guarda, grazie mille, veramente un bellissimo complimento.
2: Un applauso
4: questo, grazie. Tra l'altro in quel caso ho portato delle visual pazze che non ho mai portato, è di un canale YouTube in cui sono iscritte 4 persone, di cui io sono una delle 4, che è un tipo, penso, norvegese, che inquadra aerei.
2: Bellissimo.
4: Che decollano, o autobus, o in quel caso c'erano anche delle gare di salto di conigli.
3: Sì, e infatti la cosa che ci aveva fatto molto ridere è che dietro vedevamo queste scene al di poco veramente bizzarre.
4: Sì.
3: C'eravamo quasi incantati a vedere questi conigli che,
4: sì,
3: saltavano, faceva molto ridere.
4: Ma infatti è stato incredibile. A un certo punto, io ovviamente le visual non le vedo mai perché sono alle mie spalle, a un certo punto mi accorgo che la gente faceva delle ovazioni, ma io non è che stavo cambiando il pezzo, stava entrando,
3: sì,
4: una cosa. Ho detto, ma che cazzo sta succedendo?
3: Sì, perché
4: a
3: un
4: girato.
3: Certo punto stavamo aspettando tutti che un coniglietto saltasse, un ostacolo, una roba del
4: genere. È tipo la scena, non so se avete visto The Office.
2: Certo.
4: Quando c'è il quadro nel televisore, nella salva,
3: sì,
4: schermo,
2: deve prendere l'angolo
4: e Michael pensa di aver detto una cosa incredibile, tutti esultano, ma era per l'angolo che aveva colpito il quadrato. Incredibile. Mi sentivo un po' Michael Scott in quel momento.
2: Vabbè, su questo allora diciamo le prossime date.
4: Sì,
2: il 18 luglio a
4: casa tua,
2: a casa mia,
4: a casa tua. Guarda,
2: preparato il
1: vieni a ballare.
2: poi abbiamo TV Spenta in Piazza Matteotti a Rapolano Terme.
4: Esatto.
2: Poi a Genova al Bonfim Club
4: il 31, perché io ho scritto il 30.
2: Ah, il 31.
4: È sbagliato. Il 31 al Bonfim Club,
2: il
4: posto incredibile. Io non vedo l'ora di suonare al Bonfim Club.
2: senza sminuire gli altri.
4: Certo,
2: senza
4: certo,
2: sminuire,
4: no,
2: ad esempio, Art and Sound Corte Trocolo a Cavalla Cavaglion Veronese.
4: Cavaglion.
2: Sì, purtroppo io sono di appunto Noci, vicino Putignano, quindi Cavaglion Veronese non è nelle mie corde. Poi abbiamo Mosaico Festival, esatto, a Piazza Armerina.
4: Esatto, in Sicilia.
2: In Sicilia. E chiudi il 29 agosto, Circolo Summer Fest, Barberina Tavernelle.
4: Esatto, in realtà poi ci saranno altre date che annuncerò a breve, di cui una la dico adesso, non me ne frega un cazzo.
2: Vai, vai, giù,
4: vai. Il 10 agosto, sempre in Sicilia, sulla barca di Ortigia.
2: Bellissimo.
3: Wow.
4: Che è bellissimo lì.
2: Bellissimo.
4: Ho già fatto l'anno scorso esattamente il 10 agosto o l'11, però, quindi sono molto regolare in questo.
2: Beh, su questo ti ringraziamo. Grazie
4: Jerry
2: Wax per essere passato da Pils a Poliradio. Io sono Mattia, qui accanto a me, grazie Margherita. E noi ci vediamo alla prossima Pils.
3: Alla prossima.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Pils. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Okay.

con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, dagli scherzi al citofono fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nella coniglia.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato.
2: Sì, direi.
3: Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio. In tasca, appunto, si chiama.
3: Yes.
2: E voglio farti giusto qualche domanda, parlare un pochettino, se per te va bene.
3: Pronti?
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei e in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, okay.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti. Semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che tu hai ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. Mm-hmm. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente, altro che suonare Bach, cioè spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire, però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco quello verde. Ah, sì. Con la X. Ah, bellissimo, cioè Multiply, non X.
2: È veramente un grande disco,
3: madonna mia,
2: quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono passati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Mm-hmm. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare. Mm-hmm. A propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. Mm-hmm. Cioè comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì, o perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto: ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì, e quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque volente o nolente nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche secondo me in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile, cioè dici: madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera eccetera. E ci sta, sono d'accordo, quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio prima di farlo, però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
2: Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come hai detto tu giustamente,
3: sì,
2: ti pensano non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza.
3: Sì, ma oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo, però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step, quindi ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero, lì ho cercato di imparare, ecco.
2: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza, tu hai fatto uscire il tuo EP Mare e Città nel 2022, uh-huh, e adesso siamo nel 2026, c'è il tuo nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
3: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante. Cioè, quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece, mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa. Cioè, secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica e che, tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una... non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi i modi di esprimere che non conoscevo. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o due anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
2: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, la mia musica devo avere il tempo di viverla.
3: Esatto.
2: E esattamente come dicevi tu effettivamente.
3: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare. Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
2: Però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
3: Siamo noi.
2: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima, appunto, sono usciti due singoli, prima Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare, appunto, è una canzone che parla di scelte, no? E all'interno della tua carriera musicale o anche personale sono state delle scelte che magari avresti a posteriori avresti detto forse quella volta avrei dovuto fare diversamente oppure invece no?
3: Io penso che non ci sia una singola persona al mondo a cui non è successa questa cosa, no? Di pensare cavolo, a saperlo, il senno di poi. Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto vero. Cioè io mi sento molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica. Quindi non tornerei indietro su nulla. Anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
2: Bene, è una cosa molto bella quella che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che è con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione con questa canzone?
3: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto, senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro prima dei concerti, prima dei live il giovedì sera mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine, dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso e da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli. E siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa. In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era una sua idea. E poi mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
2: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite. Quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Cioè, nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
3: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale, irraggiungibile. Perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai. E tutti. E come io sarei diverso, il mondo lo sarebbe. E quindi perderemmo tutti la nostra unicità. E quindi dico, nel mondo che vorrei non mi riconosco. Perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una. È un po' un'accettazione della propria unicità e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
2: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguarda Tasche, se ce ne vuoi parlare. Che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco, e volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua. Ce ne volesti parlare un pochettino?
3: Sì, Tasche è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento. È proprio un po' il nucleo. Ed è. A me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo. Ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi, o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così, senza sentire la canzone, però ecco. È un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
2: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine, sia dell'album che dei singoli usciti, che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
3: Sì, diciamo blu.
2: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure è una scelta veramente...
3: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto. Perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu. E io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori. Figurati il blu, che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool, quindi nero e bianco, perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile. e poi rappresenta, credo, appieno la... In generale volevo che il disco avesse un colore, e quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco, è stato chiaramente quello, il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose. È un blu abbastanza acceso, è un blu... Chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello. A me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu, dico va bene, è giusto, è lui.
2: Per chiudere un attimo l'intervista, volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio, yes, ci sono date in programma?
3: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano, il 19 giugno, al Festival di Siamo Magazine, sarà una data molto figa, c'è una lineup incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
2: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
3: Beh, io sono Baltimora, e Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
2: Perfetto, grazie.
3: Mi dovrei fare Twitter, ex, sì, forse.
2: Perfetto,
3: grazie.
2: Voglio ringraziarvi tantissimo per aver partecipato all'intervista. Ringrazio gli amici Pizz per averci ascoltato. E niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio. Allora,
3: in tasca il 29. Ciao, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
15: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Bollywood Radio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: I Che Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI...
19: Ma cosa stai facendo?
18: I fondamentali e proprietà intellettuale.
19: Ma cosa sono?
18: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
19: Ma che dici?
18: Digital humanities, fundamental of communication networks.
19: Ma quanti sono?
18: Building design for tropical climate series.
19: Ah, ma questo non è male.
18: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
19: Ci scrivo!
18: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: I Chemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Today. Change the way you listen to music.
1: Io ho un problema con le bestemmie.
2: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
3: Sfarzosa! Ma tu i miliardi! Scusate, voi mi bestemmia pure.
4: Ma cioè, guarda, se, cioè, forse le bestemmie è l'unica cosa che impegnare.
1: Il problema non è Dio.
5: Sì, ma non mi costare questo sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
6: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: la sregolatezza pura che non ha a che fare col genio mi salta.
1: Lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18 e per la scuola pubblica, e io lotterò fino alla morte per questo.
2: Se vi va bene, bene, se no, seghe.
3: Un programma che non è mai sopra le righe.
4: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
3: Bella rega, benvenuti e benvenuti in questa più di 90esima puntata. Abbiamo superato le 90 da un bel po', eh. Siamo molto contenti di tutti dentro. Come sempre da 3 anni a questa parte io sono Johnny Shock. Come sempre da 3 anni a questa parte sede alla destra del padre un incredibile Mauro Carlino.
5: Hola, hola, hola.
3: Come stai?
5: Bene, guarda, ho appena sostituito la dentiera, sai, a 90 anni
3: no, 90 puntate, non anni, in effetti sono un sacco di tempo.
5: Quando hai prenotato la visita alla prostata, Johnny?
3: Esatto, proprio una di quelle cose bellissime da vivere. Ma una persona che invece qui da molte meno puntate, un applauso per Santa Mardonghia.
6: Hola, hola, hola.
5: Ha appena messo l'apparecchio lui invece.
6: Piena sessione, sì, da poco le stelline.
3: Esatto. Tra poco finisce sì, per fortuna, vai, e poi dopo possiamo beccarci un'altra bella sessione a settembre, che
6: non vedo l'ora.
3: Una cosa che ci fa sempre godere un sacco. Salutiamo anche il nostro ospite di stasera direttamente da Via Massena 2, Michele Wad Caporosso. Bella lì.
7: Ciao, ciao ragazzi.
3: Come stai?
7: Per la tua visita alla prostata ti consiglio questo.
3: che però non si può vedere, no, non si può vedere su twitch.tv/poliradioit. Però
7: siamo su Twitch.
3: No, stasera no, perché non funziona. Però okay. Non siamo su Twitch, ma se ci vogliono scrivere lo possono fare su WhatsApp al 320-320-5652 oppure su Telegram. Se non sono messaggi di testo, ma sono tipo delle foto, dei video, dei messaggi vocali, delle cose che piacciono sempre tantissimo, su Telegram a @poliradiobot. Saremo molto contenti di leggere i vostri messaggi. Ma stasera, dato che abbiamo Wad come ospite, parleremo un po' del suo percorso nel mondo dell'universo rap, urban, così, e anche un po' di come è cambiata la radio in tutti questi anni, perché tu fai radio da una fraccata di tempo.
7: Aspetta. Allora,
3: aspetta, aspetta, aspetta. Ok.
7: Posso fare di meglio. Fraccata quantifica, definisci fraccata.
3: Fra un, tanto. Più di 10 anni sicuramente.
5: Più di 90 puntate sicuramente.
3: Più di 90 puntate.
7: È bello comunque il conteggio delle puntate. Col senno di poi avrei voluto farlo anch'io. Poi dopo non riesci più.
3: Non riesci a
7: ritroso.
3: Andare, no? In maniera retroattiva.
5: No. Perdi il conto.
3: Ma ne parliamo tra pochissimo. Adesso ci ascoltiamo uno dei nostri gruppi preferiti, i Prozac, e poi dopo approfondiamo questo tema. Sento

0: I Prozac più qui su Poliradio durante tutti dentro. Bella lì. Stasera abbiamo come ospite, adesso farò un momento di fanboy, però devo dire che era necessario, un ospite il cui programma è il mio programma preferito da un sacco di anni. Pensa che io ho iniziato ad ascoltare Say What quando avevo 21 anni, cioè il 2018.
1: Wow, guarda come sei cresciuto bene.
0: Esatto, sono ancora qua comunque in tutto ciò. Ma prima di tutto, allora, ti volevamo chiedere com'è che hai iniziato a fare radio e com'è che sei arrivato fino qui? Cioè, una domanda che facciamo sempre è: cosa hai studiato?
1: Allora, fino qui a Poliradio sono arrivato in Uber, banalmente.
0: Come persone veramente importanti.
1: Etero, basico. E invece ho cominciato a fare radio nel mio paese. Sono di Altamura, provincia di Bari. Facevo l'università lì, ho fatto l'università giù. Cioè, io non sono quel pugliese che dice... sono pugliese perché ho il nonno,
0: okay.
1: Cioè, nato e cresciuto, come dice Marra, non è che vado giù in ferie, sono pugliese, doc.
0: Ma hai perso proud. Il 100% la cadenza?
1: No, ogni tanto c'è.
0: Okay.
1: E quindi poi un giorno scopro che in questo palazzo medievale nel centro storico di Altamura, vicino, non so se avete visto mai su TikTok quelle nonnette che fanno il panificio, che fanno il pane,
2: il forno
1: Santa Caterina.
2: Santa Caterina.
1: Davvero a 200 metri da lì c'era una radio. E quindi sono entrato. Visto
0: che si
1: questo...
0: chiamava?
1: Sai che non mi ricordo, credo si chiamasse Radio Globo, ma non c'entra con la Radio Globo o l'altra.
2: Radio Globo FM.
1: Famosa, okay. Sì. Penso fosse anche tipo illegale.
3: Perché okay. È una radio pirata.
1: Tipo, no? Infatti poi è chiusa. Niente, poi ho cominciato a vedere, a sentire un po' quella magia della radio, che è anche un po' simile a questa qui di adesso, no? Di voi, di questo vostro studio. Cioè essere in un posto e non sapere chi ci sta ascoltando, cosa sta pensando. Adesso invece la radio è diventata tanto altro, è diventata anche video, è diventata social. Invece la passione, proprio il primo fuoco è stato questo, quello del mistero. Essere... dentro una stanza con un microfono davanti, nessuno sa come sei vestito, banalmente.
0: È vero, cosa che vai, noi adesso, in questo preciso momento sì, però in linea di massima noi adesso che siamo anche su Twitch non vediamo più.
3: Ma poi esatto. Anche il brivido del non sapere se qualcuno ci sta ascoltando,
1: se qualcuno è vestito, tra l'altro.
3: Ma quello è il brivido degli ascoltatori, direi.
0: Ma anche
3: chissà se
0: sì,
3: quelli che
0: sì.
3: Ci parlano sono nudi in questo momento.
0: No, ma anche quelli che ci ascoltano saranno vestiti. Perché
1: vabbè, cioè. Possono farlo. Libertà.
0: Quindi tu hai studiato all'Uniba?
1: Sì, all'Uniba ho fatto scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei.
0: Ok, come mai?
1: A caso, perché era l'università che faceva il mio amico. E quindi per andare insieme.
0: Prima cosa hai fatto alle superiori?
1: Tipo istituto tecnico,
0: okay.
1: banale, cioè io vedi tu questo programma si chiama Tutti Dentro,
0: yes.
1: Io invece sono sempre stato un po' mai dentro mai fuori, che tra l'altro è un claim che ho sempre avuto con me ed è stato anche il titolo di un libro che ho scritto con Jovanotti e che si chiama Mai Dentro Mai Fuori, cioè non sono mai stato che ne so, quello del classico troppo bravo, ma nemmeno quello troppo scarso, sempre un po' in the middle, che è un modo figo di dire che sei mediocre.
0: Ok, mediano anzi.
1: O mediano, è la via di me. Non lo sai. Secondo me non lo scopri mai se sei mediocre o mediano, se sei... sai, adesso viviamo nell'epoca in cui tutti sanno qualcosa di tutto, no?
0: Certo.
1: E invece io sono un po' quello che cerca di sapere tutto di una cosa, di poche cose, non niente di tutto, tutto di poco vorrei sapere.
0: Ok, e poi dopo com'è che arrivi com'è che sei arrivato a Milano da Radio Globo?
1: Allora ho cominciato, no, ma non mi ricordo nemmeno se si chiama
0: così. Si chiama così.
1: Lui si chiamava Mimmo, il signore.
0: Okay.
1: Esiste ancora, uno di quelli che ha la voce molto impostata, molto un po' da radio di flusso.
0: Ma allora, tra l'altro prima ero in giro con Mauro e lui mi diceva, ma ormai io non penso di avere la voce radiofonica perché non ho proprio quella voce. E gli ho detto, ma non esistono più quelle voci lì, cioè ce le hanno solo i giganti o se no quelli che facevano la radio una vita fa.
1: Sai che non lo so, perché cioè, è un tema. Tu intendi la voce proprio impostata.
0: Da doppiatore, sì, sì.
1: Però un po' ci sono, anzi, secondo me nelle radio è sempre di più, c'è sempre un po' di più quella direzione lì, cioè di anestetizzarsi, annullarsi, annullare completamente l'accento e i propri argomenti per risultare flat come quelli lì. Non lo dico in senso negativo, anzi, è anche difficile essere così impostati, puliti, precisi. Io sono un tributo all'imperfezione e ne vado fiero.
3: Vabbè, okay. Dai, mi faccio una bella operazione alla gola, divento un po' come Pino D'Angio.
0: No, beh, guarda, no,
1: comunque
0: vabbè.
1: Ci sono delle voci molto famose che sono brutte ma giuste.
0: Caratteristiche.
1: Eh sì, cioè non è che, secondo me non esiste la voce bella, esiste la personalità bella che poi traspare anche attraverso la voce.
2: Mentre per gli accenti come ti poni?
3: Ma è la stessa cosa.
0: Tra l'altro voi di origine siete
2: Io sono di Noci.
0: Baltamura e Noci quanto sono lontane?
2: Poco, una mezz'oretta forse.
1: Poco.
2: Con la, vedi, c'è cioè allora, gli accenti.
1: Io quando ho cominciato a Radio DJ, una delle domande che facevo in continuazione sia a Linus che ad Albertino era: ma si sente troppo che sono pugliese? E loro mi dicevano: non ci pensare, fottitene, no. Però Radio DJ è nello scenario delle radio italiane un caso a parte rispetto a tutte le altre, dove o sei il napoletano che lo devi proprio far sentire fratello, okay, così, oppure cercano di essere appunto flat. Invece Radio DJ c'ha un po' questa no fly zone in cui tu hai Fabio Volo che lo senti che è di Brescia,
0: certo.
1: E insomma gli accenti li senti e anzi è una caratterizzazione proprio della personalità. Infatti Radio DJ è una personality station, si chiama così.
0: Ok, quando non la sapevo questa cosa.
1: Ah.
0: E vabbè, quindi tu volevi fare la radio a un certo punto? Cosa è successo?
1: No, da quella volta con Mimmo l'ho sempre fatta in parallelo a tutto, anche quando mi sono trasferito a Milano. E adesso non voglio dilungarmi, essere egocentrico.
0: No, però è interessante.
1: Io mi sono trasferito a Milano che scrivevo, facevo tipo giornalista, no? Scrivevo per Vogue, per Rolling Stone, poi ho scritto per GQ, per Wired. Ma la prima realtà che mi ha portato qui a Milano era Rock It, che poi è stata anche il territorio in cui è nato il Miami Festival, e quindi io sono molto legato a quella realtà lì, soprattutto perché sono stati i primi a dirmi: ok, vieni qua, qualcosa ci inventiamo, no? Perché poi lo spirito era molto naif. E poi Groove, che era un magazine urban, quindi ho sempre avuto queste due, vedi, mai dentro mai fuori, né in una cosa né nell'altra. E quindi però anche lì in parallelo facevo la radio. Quando mi sono trasferito a Milano facevo Radio Popolare, per esempio.
0: Certo.
1: Facevo delle dirette da solo di notte, lì si fa autoregia, e mi ricordo che avevo davvero la sensazione che non mi ascoltasse nessuno, però è stato molto formativo essere in diretta fino alle 4, essere un pugliese a Milano molto povero. Tornavo con la 90 a casa alle 4:30, la 90 a Milano già è un mondo, alle 4:30 di notte è il metaverso, però è stato molto formativo. Poi ho fatto altre cose un po' tipo Radio 2 un periodo, qualcosina, okay. Però insomma non ho mai mandato un curriculum a nessuno, quindi
0: beh, questo è un grande flex,
2: una grande fortuna.
0: Esatto,
1: sì, allora dipende, perché chiaramente sì, fortuna tantissimo che poi arriva Radio DJ, ma allo stesso tempo oggi mi rendo conto che uno come voi potrebbe insomma mandare, proporsi a chiunque. No, io non mi sono mai proposto a nessuno, ma nemmeno a Radio DJ, e forse nemmeno a Radio Popolare, nemmeno a Radio 2. Cioè cresceva un po' la mia, chiamiamola, personalità nel mondo della musica, del giornalismo. Scrivevo e allora mi chiamavano. E infatti adesso mi è venuto in mente, con la mia memoria incredibile, che la prima volta in cui ho messo piede a Radio DJ fu nel 2013, quando Fabri Fibra conduceva
0: 1-2-1-2,
1: ogni mese c'era un artista diverso, e Fabri Fibra, che mi conosceva come, diciamo, giornalista, scrittore, quello che è, mi chiamò a co-condurre con lui una puntata di 1-2-1-2, che poi, ironia della sorte, è uno dei programmi che faccio adesso.
0: Ma
1: questo era per dirti che anche in Radio DJ non ci sono entrato da, scusate, io faccio lo speaker, no? È entrato quello che ero io all'epoca, cioè quello che scriveva.
0: Ok, quindi tu l'idea era, tu arrivi con il tuo portato di cose che fai e poi dopo, guarda caso, fai anche lo speaker.
1: Allora, l'idea non c'era, è casuale, non, secondo me non le puoi pensare queste cose, è stato molto casuale, molta botta di culo. Però, insomma, se c'è un aspetto che poi col senno di poi valuto, è arrivata la credibilità.
0: Ok, certo.
1: No? Cioè non è arrivato come oggi molti fanno lo sgomitino, no?
0: Certo.
1: Mando il messaggio, chiedi al direttore di fargli un'intervista per poi a fine intervista dirgli ma io posso mandarti non ho mai fatto quella strada, non giudico chi la fa, non la so fare, non so come si fa. Non sto dicendo che non so come si fa il leccaculo. Sì, sto dicendo questo.
0: Però funziona ancora quella cosa. Hai mai funzionata? Sì?
1: Pieno, certo, ma in tutti i settori. Pieno, cioè anzi.
0: Però che ci provano tanti, ma che ci riescono?
1: Ma il punto è il meccanismo, non, cioè è lo sgomitare, è quella sorta di arrivismo poco sano, velenoso.
0: Certo.
1: Io forse tra i miei sesti sensi, ho un po' di sesti sensi come tutti quanti, cioè quello di riconoscere subito quello che sgomita, ma cioè, secondo me, però il percorso poi è più lungo, se, tipo come nel mio caso, però cazzo, cioè se sgomiti sei un po', no, cioè la dignità la perdi un po', io penso certo. Questo, però ognuno fa quello che vuole.
0: Ok, bello, bel modo per introdurre questo tema. Poi dopo ti voglio chiedere più avanti com'è che è cambiata la radio nel frattempo. Ma prima ci ascoltiamo Anna con White Girl Wasted qui su Tutti Dentro. Let's go!

0: È bello aver cominciato con i Prozac che adesso essere passati ad Anna, però rappresenta un po' quello che è la filosofia di questo programma e della sua evoluzione nel corso degli anni, no? Ma stavamo dicendo, non è cambiato solo il programma in questi anni, è cambiata anche la radio. Non sto parlando chiaramente solo di Poliradio, sto parlando del mondo della radio, no? E allora, Wad, tu hai detto che tu hai iniziato scrivendo, no?
1: Sì.
0: Quindi arrivi da un periodo in cui ancora si poteva, mi verrebbe da dire, campare scrivendo per le testate online.
1: Ah, poca roba, no.
0: Ok.
1: No, infatti quando mi sono trasferito a Milano avevo soltanto un concept, e cioè sto qua solo se vivo di quello che mi piace fare,
0: ok?
1: Quindi no pizzeria, no altro. Ed era una regola, l'unica regola che avevo. E più mi era successo, ci ho pensato di recente, che i miei, che ovviamente la mia è una famiglia abbastanza modesta, mio padre muratore, mia madre casalinga, quindi insomma c'avevamo una lira, sopravvivenza. Però quando mi sono trasferito a Milano, quel poco di paghetta che mi davano giù, non so per quale motivo, non me l'hanno più data, un po', cioè non gliel'ho mai chiesto, ma credo perché loro magari avessero fatto un 2 più 2, tipo vabbè adesso è a Milano. Come
2: cazzi
1: se
2: suoi.
1: Mi
0: chiaramente
1: respira
0: Milano.
1: Soldi, no? Vive così.
0: E invece non avevano capito che era molto peggio, chiaramente.
1: Però vedi, cioè sono quelle, un po' quel fare il Vietnam che è importante secondo me nella formazione della persona. E quindi sì, scrivevo tantissimi articoli, ma cioè scrivere per Vogue significava proprio tanto scrivere interviste.
0: Ma facevi moda per Vogue? Cosa facevi per moda?
1: Più musica, tipo io per Vogue, per l'uomo Vogue ho intervistato Future, per esempio, quando nessuno
0: che
1: in
0: non
1: Italia
0: conosco.
3: È un artista americano.
0: No, ok.
1: Ma non adesso così, è un po' spiegativo.
3: No, vabbè, un artista americano.
1: No, che tra l'altro ha appena suonato anche ai mondiali di calcio USA, Messico, Canada, cioè è un gigante lì, poi lo è diventato anche in Italia, cioè facevo questa cosa qua, in più poi grazie a Rock It c'era il Miami, che è il festival,
0: certo.
1: Lì c'è una locandina appesa e il Miami mi permetteva di, insomma, di pagarmi l'affitto qui in città. Milano poi è una città che quando arrivi è super respingente, cioè Milano non ti accoglie a braccia aperte, anzi ti dice annusiamoci un attimo.
0: Ma perché sei arrivato su con zero contatti?
1: Ma certo, zero. Okay. Sono arrivato su con tre miei amici, proprio gli amici di sempre,
0: okay.
1: In macchina, siamo finiti. Intanto il tavolo si abbassa. Come mai?
0: Si è rotto qualcosa.
1: Siamo finiti
3: premuto
1: a vivere,
3: qualcosa col pantalone.
1: Siamo finiti a vivere in questa casa a Parco Nord.
0: Ok.
1: Ed era una casa in cui c'erano sei. Che cos'è? Gardaland. In cui c'erano tipo sei stanze. In una stanza c'eravamo noi tre, in un'altra c'era un guidatore di autobus, in un'altra c'era un signore con una ragazza che poi abbiamo scoperto essere il pappone e la prostituta, cioè
2: motel eravate finiti
1: tipo, no? Uno scenario molto selvaggio. Infatti poi dopo tre mesi lì ho preso un micro monolocale, ma veramente, ma davvero quanto questo studio, cioè
0: okay.
1: Sei di quelli che con uno sguardo vedi tutta
0: tutto.
1: La stanza e ti avanza anche lo spazio, no? Tutto ciò per dirti che no, non vivevo proprio soltanto con gli articoli, mi ha aiutato sicuramente molto fare il Miami, fare un po' di attività complementari, ok? Oggi è sarebbe impossibile vivere
2: anche in quella maniera.
1: Ma è impossibile, penso, non lo so, impossibile, credo.
3: Di che anno parliamo?
2: Importante domanda.
1: Secondo me siamo nel 2010.
3: Quindi proprio inizi, okay. Inizi a Miami.
1: Sì, sì, okay, ho fatto la terza stagione, il terzo anno di Miami,
3: okay.
1: Tipo.
3: Okay.
0: Bello però, cioè nel senso, e quando non era ancora niente il Miami.
1: Beh,
0: ancora...
1: sì,
3: quando
1: sì,
3: noi
1: sì.
3: Eravamo radio partner del
0: sì,
3: Miami.
0: Sì,
3: noi,
0: ma, infatti, esatto.
1: Ma infatti io mi ricordo di Poliradio, perché poi io seguivo anche nel Miami anche tutta una parte di press, no? Facevo
0: certo,
1: anche un po'
0: chiaro.
1: Tipo... diciamo ufficio stampa, che però anche questo, vedi, proprio per la serie tutto serve nella vita, poi comunque ti aiuta a crearti un po' una reputazione, ok? E questo aiuta, no? Quando ho cominciato a fare radio DJ ancora facevo il Miami, infatti mi ricordo che un anno portammo Albertino a suonare al Miami,
0: okay.
1: E quindi creando un crossover tra due realtà assurde, no? Abbastanza lontane. Quindi sì, Milano è un po' così, amico mio. Milano è selvaggia.
0: È vero, è vero. Ma allora noi, non lo so, io non l'ho vissuta tanto così, nel senso che io avevo, quando, poi ditemi anche voi, rega.
2: Arrivarci da studente e da post università è già diverso.
3: Sì, però... di Piacenza, quindi
0: sì,
3: magari
0: sì, no,
2: tra l'altro
0: sono solo da a un'ora, un paio d'ore di distanza, quindi in effetti io già venivo qua quando avevo 16-17 anni, avevo un giro di amici. Poi ho iniziato l'università.
1: Però allora anch'io Milano la frequento da quando sono nato, perché come tutti i meridionali veri, non è che vado giù in ferie, c'ho la mia zia Cinisello Balsamo, c'ho mia zia Cernusco, c'ho zia Cremona, e quindi venivo sempre a Natale col treno, insomma era abbastanza una bella esperienza venire a Milano, anche nella parte in cui io cominciai a ballare breakdance in Puglia. Cominciai a farlo grazie ad un b-boy di Milano del Muretto che aveva lo zio ad Altamura, e quindi ci ritrovammo. No, questo è un racconto che sembra un po' crazy, un po' cinematografico, un po' off campus, però insomma Milano per me è sempre stata fondamentale. Quando venivo da adolescente a Milano, mi volevano portare a vedere Castello Sforzesco o non lo so il Duomo, io invece volevo andare al Muretto a San Babila o a vedere le murate di Rae, che è un storico writer, o di Face 2. Quindi facevo del turismo hip hop, no? In un certo senso. Anche quello è un elemento fondamentale, secondo me. Cioè, quando tu hai una passione molto forte, è davvero un linguaggio universale. E tu puoi essere ad Altamura, puoi essere a Milano, puoi essere a Seattle o a New York. Negli occhi delle persone leggi la stessa passione e crei automaticamente una connessione. Questo mi ha aiutato molto.
0: Però secondo me è cambiata, a me verrebbe da dire che da allora è cambiata una cosa, cioè che la radio è passata dall'essere una cosa che parlava a tutti a essere diventata una bolla, forse. Cioè quella passione che tu dici forse è diventata un linguaggio che riescono a... Ma la radio come la scrittura, come... Forse il rap è l'unica cosa che è rimasta.
1: No, ma
0: che
1: infatti
0: davvero...
1: io mi riferivo per passione, mi riferivo all'hip hop.
0: Ok.
1: La radio è cambiata, sì, è una bolla, non lo so, perché poi alla fine se vai a vedere, è anche un po' una percezione che si ha, perché se vai a vedere anche gli ascolti di 20 anni fa non erano così...
0: diversi?
1: No, sempre quelli sono più, ma sì. Cioè è un fatto di percezione. Oggi chiaramente ci sono molte più variabili che mettono quasi a rischio per molti la radio, i podcast, le piattaforme di streaming,
0: i social.
2: È anche esatto, stare tanto tempo sui social.
1: Stare tanto tempo sui social, c'è anche da dire che la radio, tipo come la faccio io dal giorno zero, è stata, l'ho sempre pensata per essere anche social. Anzi, io quando ho cominciato col mio programma Say What, quasi...
0: Che anno era?
1: Io quest'anno credo, ne parlavo l'altro giorno con Marta, credo che a settembre inizi la 10ª stagione. Credo, adesso non voglio, però credo. Promettici 2 anni di Covid anche in mezzo.
0: Ok, quindi io l'ascolto dal primo momento praticamente. 17?
1: Credo di 16, 17. 17, 18.
0: Primo sì, allora
1: anno.
0: Sì. Wow.
1: King. Okay. Però noi all'inizio, cioè io facevo la radio, mi ricordo, dicevo io voglio portare tutto quello che quelli che ascoltano la radio non sanno, io lo voglio portare in radio, ok? È anche un po' un errore, quando diventi un po' più adulto capisci che forse è sempre un po' la via di mezzo, cioè mai dentro mai fuori, perché all'inizio parlavo cinese praticamente in radio, il che però è positivo perché funzionava anche per assurdo. Era un altro, cioè il 2017 era molto diverso dal 2026.
0: Sì, di brutto.
1: No,
0: sì,
1: Spotify
0: sì, totalmente.
1: Per assurdo, ci sembra una vita fa, ma in realtà era, cioè ci sembra ieri, però in realtà è una vita fa. Però sì, è cambiata, non lo so, è una percezione, non la riesco a capire. Non lo so se è cambiata, secondo me non è cambiato niente, o se è cambiato in meglio. Adesso la radio arriva a tutti quanti, arriva su Twitch, arriva su TikTok, su YouTube. Quando vedo i podcast, altro non sono che una forma ulteriore di radio, anche se ci pensi, no? Poi ognuno lo fa col proprio stile.
3: È un po' la radio on demand, il podcast.
1: Sì, il podcast c'ha la grande differenza, il grande valore aggiunto che la radio ancora ha e sempre avrà è la live, cioè la radio è diretta.
3: Certo.
1: E sapere, che ne so, qualche giorno fa è successo di quei ragazzi sull'Empire State Building.
0: Certo.
1: Noi quella roba là ne stavamo parlando mentre stava succedendo.
0: Ok.
1: Perché eravamo in diretta. E questo non te lo fa nessun altro.
0: Cioè, l'avete guardato in diretta?
1: Sì, sì, sì. Lo stavo... Vabbè, no, aspetta, non è che sapevamo. Quando hanno cominciato a rilanciarlo, certo. Però in real time, il giorno dopo era ovunque. E questa è la grande. È così spieghi. Per esempio la radio, cioè la radio è in real time, cioè quello che sta succedendo è anche a livello di empatia, di compagnia, parola molto inflazionata in radio, però in effetti è quello, cioè uno ascolta la radio e lì con te, come se fosse seduto accanto a te, gli stai raccontando una storia, gli stai facendo ascoltare della musica. Il podcast riempie un altro vuoto, un altro desiderio anche.
3: C'è anche la questione dell'appuntamento, cioè hai quell'appuntamento lì tutti i giorni da quell'orario a quell'orario, quindi sei pronto e vai lì sapendo cosa vai a guardare, ti fa compagnia, ti fidelizza, diciamo, il pubblico.
1: Ci sono tanti aspetti che la radio ancora mantiene, per esempio scandisce le giornate delle persone, cioè molte persone sanno che quando ci sono in onda io magari è perché hanno fatto tardi e hanno lavorato troppo, no? Fino alle 9, per esempio, oppure stanno andando a fare il turno di notte, oppure lo studente che sta facendo i compiti, quindi uno in base alla radio ha proprio il suo file Excel della propria giornata. E in più c'è anche un altro grande aspetto. La radio, c'hai uno che ti racconta un mondo e ti guida alla scoperta di canzoni, di personaggi, di storie. L'idea e l'illusione che tutti noi esseri contemporanei abbiamo, che no, a me basta Spotify, la musica me la scelgo io, ma tanto lo so che poi ascoltate sempre solo la stessa merda.
0: È vero, è vero, è vero. Ma più che altro sai cosa? È che ti dà anche la possibilità di scoprire delle cose, cioè secondo me è anche una questione di approccio, nel senso che se ascolto la radio mi metto già nella condizione di essere uno che può essere aperto ad ascoltare delle cose nuove, no?
1: Sì, a scoprire mondi nuovi se ascolti magari un programma come il mio, o a essere rassicurato se ascolti altri tipi di programmi che magari sono un po' più sereni, no? Quindi dipende dai punti di vista, però io penso che la radio abbia un valore eterno, poi che chiaramente oggi si senta un po' insomma che lo spazio, poi la popolazione è sempre quella, no? Quanti siamo in Italia? 60 milioni?
0: 58, sì sì.
1: 58, è vero che tu sei super esperto di numeri.
0: Statista, scusate.
1: Statista, cioè su 50, sempre 58 milioni siamo, quindi è chiaro che un po' la fetta magari di chi ascolta la radio sia un po' ristretta a favore di chi si ascolta Cecilia Sala, Stories, va benissimo, ci sta.
0: Però è anche un modo per comunque diffondere in una maniera non diretta la cultura dell'audio, no? Cioè, quindi c'è meno la cosa dei Moloch, delle grandi radio che hanno quasi un oligopolio, e c'è più la possibilità a tutti di accedere a quella cosa. Sono diventato Adam Smith, no, ma poi intervento.
2: No, mi chiedo se i podcast siano riusciti ad avvicinare più persone a questo tipo di ascolto. Magari persone che non usufruivano della radio, però in quella maniera si sono avvicinati all'ascolto di gente che ti parla e non solo dell'ascolto di musica.
1: Secondo me i podcast, più che togliere alla radio, tolgono,
2: hanno pescato nuova gente.
1: No, tolgono alla televisione.
2: Ah, chiaro, certo.
1: Cioè io stesso, cioè tra vedere la TV e vedermi una puntata su YouTube di un podcast preferisco a volte, non sempre. Quindi credo, infatti Netflix, che sono comunque geniali, hanno cominciato a pubblicare i podcast su Netflix in America e anche le fanno molte dirette radio in diretta anche su Netflix. In America, penso che magari arriverà anche in Italia questo, perché chiaramente è quello. Poi alla fine la piattaforma è una semplice piattaforma, cioè YouTube è una piattaforma, lo può essere per un podcaster, per un creator o per una radio.
0: Però Mauro, ti dico rispetto a questa cosa che una cosa che ho notato facendo Poliradio da ormai 8 anni, cioè 7 anni, 8 stagioni, che quelli che sono entrati con me in questa radio anni fa erano tutte persone che o volevano fare una cosa diversa dallo studiare, o erano persone che erano molto fan della radio, proprio quelle, quindi ascoltavano DJ, 105, Radio Italia, ok. Invece oggi quasi tutti quelli nuovi arrivano perché vogliono fare una cosa diversa dallo studiare o perché ascoltano i podcast. Cioè tantissimi arrivano qui con l'idea di voglio fare un podcast. Poi dopo gli spieghi un po' com'è che si fa la diretta, li introduci in quel mondo lì e poi dopo praticamente nessuno fa più podcast.
1: E beh, ah... Ah, cioè perché switchano verso la radio, dici?
3: Sì.
1: Ok. Beh, non lo so, perché il podcast chiaramente sembra più facile. È più facile. Cioè, il podcast ti metti lì. Noi ora stiamo facendo un po' più podcast che radio, in un certo senso.
3: Sì.
2: Infatti lui lo vende un po' così il programma, tendenzialmente, direi, no?
0: Io dico, è in diretta, però passiamo una canzone ogni quarto d'ora.
1: Anch'io faccio podcast. Cioè, il podcast è proprio un codice diverso rispetto alla radio. E sono due cose differenti. È chiaro che oggi uno vede intanto alcuni podcast che funzionano e sogna magari di, sai che vivono tutti nell'attesa che arrivi l'uomo con la valigetta da $1 milioni, ora pensano che sia il podcast quello, quindi tutti si lanciano. È molto più semplice fare un podcast rispetto alla radio, per esempio. Sai perché? Perché per fare la radio hai bisogno di una radio che ti dia lo spazio, no? E quindi devi anche un po' avere un valore per qualcuno, e invece il podcast si mette in cameretta e ti fa il tuo podcast, quindi già questo fa una grande selezione. Però insomma, io ho grande rispetto per chi fa i podcast, li ascolto, li seguo.
0: Qual è il tuo podcast più ascoltato?
1: Ma allora, mi faccio tutto il giro di quelli italiani. In realtà adesso sono nella fase detox, perché ero arrivato ad un punto in cui me li guardavo un po' tutti e mi sono detto, ma me che cazzo me ne frega? Questa è stata la grande domanda, cioè di sentire l'intervista a, non lo so, all'astronauta o anche al cantante, chi se ne frega? Quindi adesso sono un po' in detox, ho smesso, sono nella fase in cui non li sto seguendo, tranne magari qualcosa di eclatante. Io ascolto molto la radio, anche le radio internazionali, molto BBC, Radio 1, Radio 1 Extra, molto la radio di Apple, che secondo me è fighissima.
3: È vero. Dai. Vero, sì, c'erano su Apple Music, poi è incredibile.
1: Che tra l'altro pochi sanno che è gratuita e tutti la possono ascoltare, e ci sono anche vari canali, e tra l'altro ci sono delle trasmissioni incredibili fatte da giganti, non soltanto da persone che si improvvisano, però ascolto la radio perché scopro anche lì divento un po' l'ascoltatore che vorrei avere, no? Cioè ascolto la radio per scoprire.
0: E invece, cioè, tu nel corso della tua vita quanti tu hai ascoltato anche una valanga di programmi? Ce n'è uno che te ne ricordi, che quello che ti ha influenzato di più?
1: Italiani?
0: Sì, scusa, io ascolto solo programmi italiani, però anche non...
1: Bah, allora, italiani, io sono cresciuto, mi ricordo quando facevo la radio giù, andavo a Matera, che è una città vicino a Altamura, c'era una radio lì, facevo un programma il pomeriggio, all'andata ascoltavo Albertino, poi andavo in radio e lo copiavo.
0: Ok, certo.
1: Beh, sì, perché comunque, insomma, tutti si nasce un po' da un'imitazione.
3: Sì, un'emulazione.
1: Un'emulazione, e quindi ascoltavo tanto quello. Poi adesso cerco di non ascoltare tanto la radio in Italia, perché ho notato che un po' la acquisisco anche se non voglio, cioè ho paura di sai quando c'è qualcuno che ha la febbre, no, nella stanza, okay. Tu dici, ho paura che
0: di diventare così?
1: Sì.
0: Quindi non
1: ho paura di diventare come loro.
0: Ah, ok.
1: No, ascolto qualcosa, l'ascolto, mi piace di più la radio internazionale, la sento per me più importante da un punto di vista di crescita. Ho ascoltato per un lungo periodo per esempio anche Cruciani, che però poi dopo un po' mi faceva del male da un punto di vista stilistico ascoltarlo, no?
0: Perché ti metteva un tarlo nella testa?
3: Ti influenzava forse.
0: Forse influenzava, no?
1: Perché secondo me inconsapevolmente un po' gli ascolti che fai ti influenzano, non lo sai, non lo capisci in quel momento. È un programma che riconosco di grandissimo successo, no? Però io voglio giocare il mio campionato senza guardare gli altri, e nel mio campionato gioco solo io, cioè non voglio nemmeno avere mettermi in competizione, voglio giocare il mio campionato, vincerlo, perderlo, ma nel mio sport, ok? E per fare questo forse non è corretto guardare negli altri campi.
0: Ok, questa è una cosa bellissima, hai introdotto un altro argomento molto bello di cui volevo parlare, che è quello dei numeri e di come ti relazioni a quell'idea di successo, di performance, ma ne parliamo tra pochissimo, perché adesso ci facciamo un'altra canzone dei Talking Heads, famosissimo, un altro genere che non c'entra niente con quelli precedenti, è Psycho Killer.

0: Esistono, quel periodo storico, quello di Psycho Killer, in cui esistono ancora le canzoni con gli outro lunghi, con le chitarre che fanno delle...
1: Quel periodo.
0: Di cui tu sei molto fan, tra l'altro, scusami.
1: Ovviamente.
0: Io ormai ascolto solo robe di TikTok che durano un minuto e quindi che iniziano...
1: Ma tu ascolti stralci di canzoni.

0: da DJ, però ti dice hai fatto più di prima, vai avanti così, oppure quell'altro ha fatto di più, oppure i numeri sui social, come te la vivi questa cosa?
1: Bisogna stare attenti perché è un po' una trappola, cioè succede, io per esempio la vivo molto di più quando faccio delle cose, le piccole cose che faccio in TV tipo alle Iene, dove questo meccanismo che tu hai appena descritto non avviene dopo 3 o 6 mesi come per la radio, ma è the day after, cioè il giorno dopo tu vedi il grafico di come è andata la puntata di ieri, ma anche di come è andato il servizio tuo.
0: Okay.
1: Quindi che ne so, il servizio dura 15 minuti, tu hai il grafico che vedi dove la gente, poi bisognerebbe capire dov'è, però ha cambiato, dove è andato, è terribile.
2: L'Auditel,
1: però per esempio Davide Parenti, che è il boss delle Iene, è in grado di dirti, conosce talmente tanto bene il mezzo, che è in grado di dirti in fase di preproduzione: occhio, correggete quella cosa lì perché sennò lì andiamo giù, cioè no, arrivi ad una meccanica assurda. In radio è un po' diverso perché li vedi, adesso da poco tempo li vedi ogni 3 mesi i dati, però è un po' un caos, perché c'è un discorso di dati Audi radio, e poi però c'è tutta la percezione, no? Che c'è un programma per esempio come il mio, che vive tanto anche sui social e che, certo, in alcuni casi fa dei numeri giganti e che in alcuni casi sono anche superiori a quelli che vengono registrati dall'Audi radio. Allora poi non capisci più
0: sui
1: cosa...
0: social, dici?
1: Beh, a volte sì, no? Cioè abbiamo delle live da milionate di, o anche a volte ci sono dei canali non nostri che prendono, fanno freebooting di contenuti nostri, fanno più views, chiaro, di noi. Però tutto quello è comunque parte di quello che facciamo, no? Quindi sono in un certo senso anche risultati che per vie traverse arrivano anche a quello che facciamo noi. Quindi la risposta che mi sono dato nel tempo è: intanto divertiti sempre, perché sennò quelle dinamiche lì ti buttano giù anche a livello proprio di morale. E poi c'è la percezione, cioè la percezione la vedi negli occhi delle persone quando li incontro alle serate o nei tour universitari o quando per strada, cioè lì capisci davvero se funziona oppure no.
0: Okay.
1: Questo è il punto, cioè è proprio lì, vedi, lì non sono dei grafici, sono persone vere che magari ti raccontano, ma come mi raccontavi tu prima, cioè ti ascolto da sempre, o abbiamo anche storie molto forti di persone che si sono tatuate il nome del programma addosso più volte, cioè sono quelli i veri riconoscimenti secondo me. Poi ovvio bisogna sempre stare attenti anche ai numeri, ai file, i numeri che tu tanto ami tra l'altro.
0: But... Sì, cioè alla fine i numeri sono uno strumento per vedere la realtà, no? Poi dopo molto spesso li puoi anche utilizzare per mentire, no? Quindi, ma quindi anche in fase di scrittura e di elaborazione, quanto conta il magari questa roba ci fa andare male o meno?
1: Più che altro qui parli della radio, no?
0: Sì, sì.
1: In radio non è che ragioniamo tanto di scrittura, ma più di sensazione. A volte ti accorgi che il pubblico cambia, a volte ti accorgi che in effetti il pubblico delle radio oggi è un po' più adulto rispetto a prima, non tantissimo come molti fanno credere, però insomma...
0: Cioè in che senso?
1: Beh, insomma, che l'ascoltatore medio della radio ha dai 30 in su.
0: Ah, non è più adulto nel senso di approccio, proprio anagraficamente.
1: Anagraficamente, no? Adesso un 18... Cioè, noi poi, per esempio, col fatto che siamo anche in TV, abbiamo anche il pubblico di bambini che la sera magari a casa ci seguono, e quindi si crea questo scontro generazionale. Non ci penso troppo, in realtà. Penso che, secondo me, quando lavori nell'ambito della creatività, non devi pensare troppo al feedback. So che viviamo nella società della performance e quindi dobbiamo per forza performare, fare numeri, però cerco di non pensarci, perché sennò finiremo tutti a parlare di sondaggi banali come spesso si sentono in giro: preferite l'acqua naturale o l'acqua frizzante? Manda un messaggio a...
0: Però la maggior parte... Però...
1: Spero che non l'abbiate mai fatto.
0: No, no, ma allora noi nello specifico no, però...
2: Ci sono.
0: Sì. Cioè, a me vengono in mente anche di persone con cui ho stretto la mano.
1: Però attenzione, non li giudico, Cioè capisco che il mainstream italiano è fatto così, è un fatto culturale. Però appunto anche lì vorrei giocare in un altro campionato in cui non devo per forza andare in quel campetto di banalità.

0: Mi piacerebbe più alto, mi piace più, insomma, giocare a un altro sport.
1: Però credi che è una cosa che ti puoi permettere ora, dopo che comunque ti sei costruito tutta la tua realtà, tutto il tuo mondo, è una cosa che comunque riuscivi a permetterti anche agli inizi?
0: Guarda, all'inizio più di ora in realtà, perché poi è vero che quando un po' cresci razionalizzi un po' di più. Invece all'inizio, un giorno mi piacerebbe riascoltare le prime puntate che facevamo, erano davvero cinese anche da un punto di vista musicale, tipo oggi sulla musica cerco sempre di creare quello che in America chiamano l'effetto sandwich, cioè mettere, anzi l'effetto hot dog, cioè di mettere una novità protetta da due cose un po' più rassicuranti, ok?
1: Okay.
0: All'inizio invece eravamo completamente solo di canzoni nuove, nuovissime.
2: La trap
0: tantissimo, anche certa dance. Ora cerchiamo di fare un po' e un po', ma perché un po' razionalizzo un po' di più e un po' mi accorgo che il pubblico è cresciuto, no? Da un punto di vista anagrafico, e non voglio fare quello che pensa di sapere più di chi ti sta ascoltando. Il mio sapere non è superiore a quello degli ascoltatori e quindi ho rispetto anche di chi magari ha bisogno della novità, cioè il sandwich, l'hot dog lo vuole intero, protetto, no?
1: Quindi in qualche modo vuoi soddisfare tipo anche il desiderio del pubblico in qualche maniera.
0: Beh, allora, intanto questo è un mestiere che si fa per la gente, come
2: certo.
0: Dicono i club dog. Quindi sì, chiaramente lo faccio per la gente, ma non è una dinamica che puoi pensare, cioè è un po' come entrare in un posto e dire io voglio far colpo su quella ragazza. No, cioè se ce l'hai, è l'aura, no? Che adesso si parla tanto di questa parola, è un po' quello, cioè se ce l'hai viene fuori, se sei vero, in radio se non sei vero si capisce,
3: ma
0: 100%, non so dirti come, ma si capisce.
3: Ma partendo sempre dal presupposto che secondo me quando fai una cosa che ti piace non sbagli mai, ma poi io sono stato al tuo programma in via Massena quando c'era Crepette e lì mi sono accorto che proprio... La scelta musicale anche era molto variegata e anche da scoprire, cioè avevi messo Prima Stanza a destra, che comunque non è un emergente, però non è neanche molto conosciuto.
0: Ma questo per me, che sono cresciuto con un certo tipo di radio e che ascolto la radio internazionale, che è ancora così,
3: certo.
0: Per me è nel DNA del DJ radiofonico offrire delle novità, scoprire delle novità. Prima avete messo Anna, vabbè, l'avrò raccontato 800.000 volte, ma anche Anna nasce con il programma mio, perché la madre mi mandò un messaggio in diretta, la madre è un'ascoltatrice di Radio DJ, mi mandò un messaggio in diretta con Bendo, che non era ancora uscita, non era ancora proprio sulle piattaforme, cominciamo a metterla, lei lo racconta anche nella docu con Ale Della Giusta, e la radio è questo per me anche, cioè è scoperta, è fondamentale.
3: Però appunto in Italia sono pochi, cioè ci sei tu e ce ne sono altri pochi, perché molti proprio le hit in continuazione.
2: Ma poi sai cosa?
0: È da me che vuoi.
3: No, assolutamente niente.
2: No, ma poi sai cosa? È che io vedo, soprattutto negli speaker emergenti, no? In quelli che vorrebbero fare gli speaker, che c'è questa tendenza soprattutto a voler prendere lo stereotipo del conduttore radiofonico e cercare di farlo quando hai 25 anni.
0: Che è quello che ci dicevamo all'inizio sulla voce, cioè puntano un po' tutti quanti a farlo alla maniera di RDS, alla maniera di RTL, che ci sta, lo rispetto, va bene, però cavolo, soprattutto quando hai 20 anni, hai tanto fuoco dentro, cioè perché ti devi... Io sono andato anche in radio universitarie tipo questa, in cui poi, come stai dicendo giustamente tu, c'era gente che mi sembrava facesse quella radio lì, ma la bellezza delle radio universitarie è fare il cazzo che vuoi,
3: sì,
0: cioè esprimerti totalmente, perché devi allinearti ad uno standard che tra l'altro non è nemmeno così bello. Io quando sento, ecco perché cerco di ascoltare poca radio in Italia, quando sento che ne so, è tipico di molte radio lo speaker o la speaker, solitamente la coppia, in cui dicono io ho 30 anni, adesso non vado più in discoteca, sai, c'ho un'età. A me questa cosa mi uccide dentro, no? Perché io lo rispetto questo tuo pensiero, intanto non me ne frega un cazzo, ok? Prima cosa. Due, mi stai raccontando un paese di vecchi, che c'hai 20 anni, 25, 30 e ti atteggi a vecchio. Questa cosa non la sopporto, perché per me la radio è novità, ok? Sempre, da sempre è così.
2: Sì, ma infatti non cioè, allora, come dicevi tu, io questa cosa l'accetto, capisco il motivo perché uno voglia farlo, immagino per ritagliarsi uno spazio, però non funziona più così, mi verrebbe da dire. Cioè, davvero, questa è la cosa più interessante che hai da dire?
3: Qui noi lo vediamo tanto, cioè ci sono persone che hanno proprio la voce. Che ricercano la voce super impostata, che parlano sempre delle stesse cose, mentre per come la vedo io e penso anche come la vediate voi, la radio universitaria soprattutto è sperimentazione pura.
0: Totalmente, infatti spesso viene associata la radio universitaria alle radio libere.
3: Certo, sì, degli anni 80.
0: Che noi non abbiamo vissuto, ma che comunque erano così, su YouTube ci sono personaggi. Io poi mi hanno raccontato e sono andato a vedermi queste dirette che faceva Leopardo, era il suo nome d'arte, a Radio Milano International, che è stato un po' il padre della radio italiana, il padre artistico di Albertino, per esempio, di tutta quella generazione lì, che è la generazione
3: di
0: speaker radiofonici. Ed era un visionario, uno che suonava, cantava sulle canzoni, stoppava il disco, metteva i suoni, i jingle, le basi, scherzava. Non ti chiedeva se preferisci la maglietta bianca o la maglietta nera, o ciabatte o infradito, no?
2: Certo.
0: Che con questo non voglio giudicare nessuno, cioè anche a me capita, anche a noi capita la sera di insomma, di andare su argomenti light, semplici, leggeri, però cerchiamo di farlo per esempio con un po' di nonsense. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, come vuole, però la cosa bella, come dicevi tu, è che la radio universitaria, per esempio, deve essere totalmente libero, cioè è uno spazio creativo, solo creativo. Per me la radio, non la radio
2: assolutamente
0: universitaria.
2: Certo.
0: Però almeno la radio universitaria che sia creativa.
2: E tra l'altro noi in questo ce lo rivendichiamo in questo programma, perché noi abbiamo un pezzo di Radio Lice del momento in cui sono stati cacciati, quando sono entrati gli sbirri a sgomberarli, nella sigla, perché siamo guarda, totalmente d'accordo con questo pensiero.
0: Non so se avete mai visto, c'è tutta una cinematografia sul mondo delle radio. Adesso è da un po' di anni che non si vede la radio al cinema, infatti quando vengono da me attori o registi ogni volta provo a buttargliela lì, cioè dovreste fare, perché ci sono dei film tipo I Love Radio Rock,
2: certo.
0: Non so se avete mai visto.
2: Sì.
0: O Talk Radio di Oliver Stone, che
2: sì.
0: Tu se vedi
2: sì.
0: Talk Radio dici ok, Cruciani da lì ha preso, è proprio quella, è quell'approccio lì, no? Telefonate, scontri, spoiler.
3: Velocità massima.
0: Spoiler, lui viene ucciso.
3: Ok.
0: Cioè, per darvi il contesto, no? Però la radio al cinema è tanta magia, è figo, ma non so perché ti ho detto questo. Ah no, perché le radio indipendenti erano così. Questo era il fascino della radio eterno, è questo. E per esempio i podcast non ce l'hanno.
1: Però tu hai mai pensato, ora non so, magari ce l'hai, non lo so, di fondare la tua propria radio?
0: La mia propria radio, ma per fare una radio, a parte che servono tantissimi soldi, tantissimi, ma poi no, nel senso, un periodo mi hanno proposto di fare, cioè tipo di fare la direzione di una radio verticale sul mondo urban. L'Italia è l'unico paese che non c'ha una radio urban. Se vai in Francia, io ci sono stato di recente, c'è Skyrock FM, che è la terza radio più ascoltata in Francia, ed è tutta hip hop come radio, e che sui social fa un lavoro pazzesco, no? Non so se avete mai visto dove c'hanno quello studio dove la gente fuma, fanno rap dal vivo, 100 persone
2: in
0: studio.
2: Nei reel l'ho visto.
0: Nei reel anch'io, quello è Skyrock. Però in Italia non c'è una radio urban, c'è stato per un periodo TRX Radio, che però era solo web. Non è semplice
1: chiaro.
0: Fare una propria radio, ma non so nemmeno se ne sarei in grado, perché anche perché, come voi un po' vedete, cioè fare una radio, gestire una radio è complicatissimo, non è soltanto una questione artistica, c'è tutta una parte tecnica, c'è una parte di
2: umana,
0: sound design umana, che è devastante, difficilissima. Non so se parlate mai del confronto tra generazioni sul lavoro, no? Voi...
3: Ne abbiamo parlato ieri.
2: Esatto.
0: E cosa avete detto in sintesi?
3: Che non si arriva mai a una conclusione, in realtà. Però appunto lo scontro generazionale c'è sempre, secondo me ci sarà
2: sì,
3: sempre.
2: Sì, sì. Ma è giusto anche che ci sia.
1: Come
2: sì.
1: Naturale, esatto.
0: Però secondo me quello che stiamo vivendo adesso, e poi vabbè magari questo è un argomento off topic, però tutto dentro.
2: Ah, sì, sì.
3: Certo.
0: Tutto dentro o tutti?
2: Tutti.
0: A tutto perché
2: e se no,
0: tutto
2: dentro. Vai, allora, esatto, no.
0: Poi è un altro canale quello là.
2: dopo mezzanotte.
0: quello che sta succedendo adesso secondo me non è mai successo prima, perché c'è proprio il passaggio dalla generazione millennials che hanno conosciuto, io sono un millennial, conosciuto un po' l'analogico e un po' il digitale, ai nativi digitali, mentalità molto diversa. Quindi io non so come sarà stare insieme nei prossimi anni. Secondo me qualcuno annullerà qualcuno.
2: Ok.
0: Guerra civile.
2: Esatto, e su questo mi sembra anche il modo giusto per chiuderla.
0: Con una dichiarazione di guerra.
2: Con la guerra civile che tanto comunque va di moda in questo periodo.
0: Esatto.
2: E grazie mille Wad per essere stato il nostro ospite, grazie mille Santa Maradona, grazie mille Mauro Carlino.
1: Grazie.
2: Noi ci rivediamo e risentiamo a questo punto a ottobre.
0: Wow.
2: Signore e signori, io sono Johnny Shock e ci rivediamo e risentiamo a ottobre, ma poi vi spiegheremo, vi abbiamo già spiegato in realtà il motivo di quello che succederà a ottobre, e quindi niente, sentiamoci sui social e poi intanto grazie, e quindi da noi a voi il nostro più sincero Suka!

0: You're listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
1: Hey, yo, yo. Yo.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Reintroducing the DJs.
4: Check it out.
3: This is Roommates.
5: Benvenuti ad un nuovo Roommates. Un'ora di musica
6: con DJ Ludo,
5: con Madonghia,
6: pronti a muoverci.
5: Un'esperienza.
6: Non vediamo l'ora.
5: Dovete muovere il vostro corpo nel modo più particolare che conoscete.
6: A tempo, non a tempo, non ci interessa.
5: L'importante è solo ballare.
6: Ballare.

Under pressure.

0: at Night.
1: Oh yeah! DJ Ludo in console ci porta un brano degli Shakedown incredibile.
2: State muovendo il vostro corpo?
1: Restate sintonizzati.
2: Le vostre gambe si stanno spostando?
1: I vostri arti sono in movimento?
2: Noi lo speriamo.
1: Balliamo con DJ Ludo e Madonghia in questo Roommates incredibile.

0: Mattia, io mi stavo preoccupando.
1: Dimmi.
0: Ma perché ho realizzato che magari là fuori, nel mondo, no? Nelle migliaia e migliaia di persone, magari ci sono alcune che non sanno ballare.
1: È impossibile. Secondo me prima si comincia a ballare e poi si comincia a camminare, a gattonare.
0: Ma per fortuna che c'è WikiHow, perché ci dice esattamente come ballare. Il primo passo: ballare in stile libero. Muovi la testa a ritmo. Ci sei?
1: A ritmo, vai, ci sono.
0: Lo stai facendo? Bravissimo. Adesso sposta il peso da un piede all'altro.
1: Tutto il peso o metà?
0: Tutto.
1: Vai, ci sono.
0: Adesso fai un passo a tempo con il ritmo.
1: Oddio, un po' in crisi.
0: Aggiungi
1: però ci sono...
0: un po' di movimento con i fianchi.
1: Ah, i fianchi li so muovere.
0: Aggiungi qualche movimento con le braccia.
1: Eccomi.
0: E ci sei.
1: Sto ballando, mamma.
0: Vai, Mattia, continuiamo a ballare con questo roommate.

0: dalla Svezia con gli ABBA alla conga africana. Ma come fai, Ludo? Come fai?
1: Guarda, questo studio, questa console ci sta casando.
0: Ci sta portando ovunque. Io spero che voi stiate ancora ballando, muovendo le mani, muovendo i piedi, muovendo...

0: la numero uno.
1: Purtroppo stiamo arrivando verso la fine, ma mi sa che con questo caldo magari è anche bene, perché se avete ballato, avete sudato,
0: avete puzzato, come stiamo facendo io e Ludo in questo momento.
1: Noi un sacco, puzziamo un sacco.

0: Mattia, let me talk to you.
1: Tell me, guy.
0: Perché è stata una puntata di Roommate incredibile.
1: Bellissima,
0: potete recuperare anche tutte le altre puntate di Roommate sul sito di Poliradio.
1: Assolutamente.
0: Su Mixcloud, sì. Ovunque, se vi siete divertiti con questa, sicuramente vi divertirete anche con le altre.
1: Abbiamo fatto un po' un bel excursus, siamo arrivati ad Ibiza.
0: Miami, Africa, di tutto.
1: Di tutto e di più. Grazie Ludo per essere stato
0: grazie
1: con me.
0: Grazie Mattia, grazie mille e ci sentiamo alla prossima.
1: Alla prossima, questo è il primo Roommates in cui non ho messo una canzone italiana.
0: Ah, beh, un Roommates di record questo.
1: Oh yes, che bello suonare con te Ludo.

0: Nation.
1: Hey, I thought it was all over.

0: faccia.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira. Neanche punta di

0: Respira, quando premi il grilletto, respira, quando cambi le carte, respira, prima di prendere la mira, respira, prima della sfida, respira, prima del colpo.
1: Full Radio Extra.